sidina alu sey jere jefa dana wadi wono la karu malay begi di contance yow bu baax nul ma serigne mané serigne modou puy ak bol ñi baye xel fofu 88.6 la Seigneur FM Dakar 88.6 37 fo moy suñu bu mu jokk 10h54 58 minutes 11h leg mu jot ñu dal di dem passe publicité inshallah taala.

sama kanam dim zurusa bu may fajal di garabal di maragal di ma fegul.

kimu wai da ko garam ba di ko wai la miñi dal di ko garam kemu bli noy dox di ko wai fayantala ngom kimu wai da ko

fegal ma kor samal ma ngor fayal ma mer fayal ma mar kima gise la mataxam cheikh samba jaro bayne serigne touba bima defar te di ma far te kuma far mu di ko far te luma far dal di ko far.

0: jëf sama doom Serigne Baye doon ci diwanu yara la nekk di ñu baye
1: xel il balo antro anda agro amsa
0: ko suñu baye Serigne lay lum ci diwanu ko la dal nek di ñu baye xal sono mamour fay faté wu mala ben yoon
1: ci suñu ma safero ci ñu joon
0: di ko wax di yan mbolim wa ko lu ban baye la yep rendé san jox leen ci rool mal leen Serigne Fallou Seck glas baye mbé ci
1: suñu ma safero
0: Serigne Daouda Diagne joxna la ci rom mala soppey galas
1: la
0: ma janta ba juuf yang ci biso na xames ngom suñu
1: gëna
0: sonu raqesen sonu marem sonu ndjar yi ñu leen di bëgg bu gërëm ak ndaysan sonu mam jaarapuy madam jonne jërëjëf
1: lay tax su